0: Radio Msambiki, mabla panda mri yimbri ya kab delgado. Lo, tomano mnyanyi.
1: Salama hali rujuida.
0: Salama, nolo machanani.
2: Niyo, naji werewalte, oshuri welete, unatuko.
0: Unatuko, salama ngo?
2: Unatuko, nono, salama, nono, hawa, kumi, salama, utene.
0: Na, shukurele, salama jindwa waini?
2: Salamu jopa jira jindwa, hapa, namu isa, oshuri ovila. Aye nala naji wera naji wera utene wera ambe wera naji wera jahave hende salamu yobita kintaliva.
0: Aye ni oshukurela.
2: Asandi.
0: Amucha oshuri utene salamu chaya.
2: Asandi obrigado.
0: Isalamu. Oshuri utene.

0: Allô, Rádio Moçambique, estou a mandar mensagem até eu. Direto, direto. Mas ela conhece? Mas
1: ela não gula um pouco, não é? Mariano, Tiago, mas ele falou uma coisa, mas ela... Ancora de sair mas ela... La UCAM, toda... Momento, gulando, que falou uma, mas ela, de novo... Ancora de... Cuidado, se não, mas ela... Ancora di contenti con Mani, ma c'è ancora di Bucqua a Paisanda, ma c'è ancora di Ngoaco a Pantolico, ma c'è un po' che le legge per grande affare, ma c'è ancora di scelte del mio amico con Cucumbao, ma c'è un po' di Samocco, per chi lavora con il Comunicio,
0: Hassan, tu es tu l'emballé là?
1: Ah, oui, Hassan, tu m'as donné un bon moment.
0: Hassan.

inapasha 41 di Black Lira atwimbila idunia pakulota kutandola andika ese 52 mwishumanai andipata ikula imo.

0: ina pa sita andi mbodi kugrila. Na di kula, di mian cheshe, samadina cheshe.
1: Nuka zaseta. King C
2: on the beat.
0: Nanda, King C. Apana kwa nangashinu, andika, ese 21.

barake 2:00 chila minuto 47 14:47 minuto non tele randa chipona na chira kabareke kwelu pachira mito kwanchikanle choma sentano matikelio ompira.

Perché 2 ore o 10 minuti loco mi tanno un minuto mo chocati o Mozambique. Perché c'ho nana non è no che lo cala ninkura ne ho provincia di Niassa. Già Nuari Eduardo perché non che lo ne macera humana na ci ropa cera mi tocca canle c'ho ma si entra no matche lion pira e perché kuma fer viaru lishinga ni baia ho va pempa ho catulo che la upima na c'è curu e perché ho catipo ho catin kurani ho Januari Eduardo no che la on hima chera hina wo mite ko chene berko khallo ka tula berko wo masinta no matikeli on pira mo studio chora de Mosambiki ni hina mite ko chene sino hole le no province o Cap Delgado kuma na mpulo o Cap Delgado berko Zambezia ni uniasa kate po kate no halu khala mo chani kura ni ho January Eduardo no kilo ni machira mananani chinata shikale mite ko chompiro kuma province ya Uniasa mapro verka no kilo lumana chi okuma ferroviario lishinga ni bayo va pempa

0: E un gol lo faccerà! Un digno! Numero 9! Ma il minuto uno gol! Nikela, we were Manaya, a Tukwene, New Tana, where a monument here in the studio, where Radio Mosambiki, Manipua, Nampekitano, Nerkento, Anardestu, Ebolo,
1: equipa ya ferroviario winye estado está cabera dueño ni overija Omar Carigolu tempo yo acudía y no ni jarabera o nampoña mara orera oera tiro lo vine hoy cala o supano dime no en el ajo
0: cerca to a la timasu ana presto anipenia mana vamos a ni errado sabic Manel Kamiraka, Mota, Muruman Pira, Yerkanto, Egolu, Ela, Everything Way, número 5, Egas, Benvenuto, Uloko, Mimosa, Yerkanto, Mpira, Onovila, Eteka, Onpala, Akushingwene, Ni Abavano, Bahia, Opempa, Ankela, Onvoya, Envoyaka, Ni Matata, Emanela Kampanta, Wa Ebalisa, Ya Ferroviario, Lushinga, Baruto, Aunque no voy a estar ahí, que ninguna semana honra la camela. Me siento un barampira, un comana ni muerto. A manera campanta, huevariza, y a ferroviario en la chinga. Cajayanto, no me diré, René. ¡Oh, manampira! ¡Cuánto me diré, ferroviario! ¡Con qué bueno me oye! ¡Macarrufo! ¡Oh, barampira! ¡Oh, me lampanta, huevariza! ¡Y a payo pemba! On pusha número 29, Aba Yopemba, Amena Kampata, Osulu, Omela Ola Bobo Jambal, Kabanawe, On pusha Ferrer, Mundinho, Omela Pata, Pelé Zagnara. Lento, Oke Lumbuya Ki, Mava Namosari, Sima, Ola Aba Yopemba, número 21, Tum Kusha Pira, On Boya Nimatata, Amena Kampata, Brita Ferrer, On Wakela, Mava Namosa, Ola Ferroviario, Lusinga, Nipiro Kumela Vate. O come la vate empira un panta wa ebrisa ya forro via di odisinga o che lo vogliono matata ni mavro mosta o la abaya opempa tu che la manapira ni o mbogna pira o mba che la rasta per il singa ni pira come la vate o come la vate mana ya ni ne una tuale ya mavro dire herraka eleli Nilo to mabro mosa abaya opempa ombonya pira omba retamenawe amela kampanga bla numero 7 numero 7 abaya opempa dipene teno retamenawe la kampanga bla omba kushatani opiga mabuta akutarra bya dole singa wampi ole da perwezo acho acho nani ati ngweni mabro mosa ola to abaya opempa numero 2 shomo chena na kuheto ana Ernesto Ana Messu, ve minuti en una motel.
1: Va en una era ori kira ongera omboña nenesene equipa ya ferroviario. Ferroviario pachera minuti o pachera mpaka ni Yahova. En una era oripa ni neobesivo era omboña que nenesene roca mujolo. Equipa ya Bahia eri va campo ni va. Eso la canto que era abuela o paca y se te la caía o y acusaranto que hija ni era un buen hija o no soñaba era bayo con que concule tuyo y o soñé majin roka muholo yao ni nona wera so kala minutu sinki pale atuna wera baia okolele obolo wa mukambu ni objetivo wera umbonye nene sene podi owela kwera wera mpaka vanraho va feroviari olishinka ori ne piro yorera para wera wanjera tuatuna wanjera
0: wanjera atuna wanjera masu ana Ernesto mana yeto ato kwenye rinahuno primero di mayo lishinga nirikento mpilem kustani kapitau abaya ofempa omvera temunawe numero 2 omvera temunawe to ola abaya ofempa numero 14 alan omkushampira omvera numero 17 ohakiwa ayo to omkushetani Omkushete numero 7, Afarveri Olsinga, hatua numero 8, Opemba. Ameila kampanta webeliza ya Baia Opemba. Anamkushatani, anamkusha Mavro Musa ula numero 7, Baia Opemba, Mistima Lionel. Omkushampira, ameila kampanta webeliza Farveri Omochela. Anamkusha Anamkushatani, numero 8. Numero 8, ula tuwa Mistima Timimi. Mimi abaya ofemba amkushapira amerika mpato ebeliza forwer na rekebo era niye bano tumkushe kapito wa forwer shinga amerika mpato ebeliza ya abaya ofemba omwera to numero 5 abaya ofemba lino omkumherabate omkine mnyuwa nani kapito wa numero 15 aforwerio ol shinga Walter tumkila omponya pira omkine mponya ni matata Amenila kampanta wa ebaliza ya Baia Opemba. Ombonya, omwa kilento numero 20. Numero 20, a Baia Opemba, Joy. Olento, omkumira tovate. Onkira tovanywa ni mwavra musa forwa ya lushinga. Onkira mana ni matata. Bishima ati Walter, kapitau, anikuru na forwa ya lushinga. Omba hera numero 5. A forwa ya lushinga. Egas. Olento virihe golo ya nafeli. Wawa kubaya, ombera taminawe, ombera kamila tani, kalimwesina, omina banta webaliza, na omu kwa sirotule. Omba hera to taminawe, ula korwa ala shingo mocha ila, unera nto, neva, guardareta, abaya opemba mkusampira. Mare to ula, nina muna amu heraka, mi omba nampira. Omba nampira mwena kampanta webaliza, ya abaya, krega umakila tani, umakila timano musa, ula nto abaya opemba. Numero 17, Abaya Opemba, Lionel, Amkushampira, Omvera numero 14, Ola numero 14, Amkushampato, Ebele Ari Aladi, Amelo Kampato, Ebele Zemna, numero 9, Kewere Mi, Hachua Tuek, Hakiwe, Amkuniha, Omvera Musa, Afarviado, Lishinga. Ela Kento, Mpira Okumila Vate, Ni Okile Maniwa, Okile Maniwa Kantu, Mpanta, Narkano Katani, Ovanyuani Matata, Amena Campanto Ebenisa, Ya Baia Opemba, 14, Baia Opemba, Alan Ukushapira, Mani Kura Mena Campanto Ebenisa Natorane, Oh Kumerabate Pira, Ito Maniwa, Okilmani Walter, Walter Unkerbuni Matata, Amena Campanto Ebenisa, Ya Baia Opemba, Gento Walter Ombunya Pira. On voglia pira Walter, on verra terminare, anche numero 10, numero 10, parti, onnare, ogni avelea, in amore trovare, namui pamuccini, volanto a Himakawera, a cala a mia vele pira, to han hapuli loca, o maniwa, io mia vele, di mavra mosa, o la a farvia do lishinga, di bonto un piro che maniwa, ni joy, numero 20, Olanto abaya opemba tunkela omanapira amela kampanta webaliza ya farviari olushinga nina wana toma mani wale eleli iriheraka I omana joy omanapira nare omoche la mwavano mwasa ora kama abaya opemba akelo mana ni muru amela kampanta webaliza farviari olushinga ni wakuvela ashinto omoche la manoto pira okele mani ya ni guardarete Makarufu, tunkela omana pira, amena kampanda webaliza, ya bayo pemba ni omana. Oh man, I'm feeling American Pato, I've been by your pimpa, Neon Timatiha, American Pato, we don't know what I'm Rasta Ferrero, Chico, America, Padre, Baliz, Nar, Padre, Baliz, the Cavalier, Dinamar, Dumar, Dog, never. Guarda, Rueda, Bayo Pemba. Oh, Mara, need Menesere, or the Hercoric Kai, or Rosia to go of Villa Golopili. Lasinto ola ori ori kerene uweka kai alipihera lipihera ni ovarela ni kuruna baya no pempa baro to mpino kile maniwa omkonshete na mwipo mchini omuke liha uka suwele omkile mvaherera omvaherera to numero 5 olanto linu abaya o pempa amena kampanto uholo omvaherera tamunawe ti numero 20 olanto omvaherera tamunawe Umpanta we balize ferve alchinga omochela o hakio kinani o makela tu numero joito a ferve alchinga mero aspe mai rosso un champira o berra paltere capitao a ferve alchinga o makela tabanawe o berra tadi ecco numero 22 mistima abrão a ferve alchinga un busha tabrão a mela campanta we balize tanto balize Che meraviglia! Maranto Arinto Abraham Ampusha Pira o come la barriera di Pua Ampimacere che barisa ya baia o pempa Washington Pira che merani Maranto Amari Wannare Omar Lanto Neva Ana Ernesto Nino Navale I minuti sono che era io che ero ferroviario Ono de Alipierca, Opia Ebaliza, Yabaya Opempa, Antonio.
1: Antonio era equipa ya ferroviari, toco Nulimelaho, Pacherai Hale, Ripa hi Nimaito, o Hera Capahi, Molo, Vera, Ovolohe, Golu, and Araru, Masereca Ihao, Naveto, Bayo Lonero, Ipoca, Bacani, Bacani, Onahi, and Antoco era in Minuto Sopachera. Wera wera mtoko nulumelaha wapachera iha ale ilipihara wakani ni baiyola mpako suanya wera ninkela huu mpono kala mpira orera wera orera kenine sine wambonya ka iha hao basi mpaka niete la huwa onone ya wera kefero viari olishinka tere kipa ntelo entuna wera yetuke eroka muholo wera ka iha mera nilipihara
0: Masuto Ana Ernestina Canton Piano Anton Pusetan Pusetimabra Mosa Abaya Opemba numero 20. Om Kusampira Amena Campanta we Balinza ya Ferriero Singani Piro Kumilavate. Oh Kumilavate and Tokir Banyuanani, Unkir Banyuani Walter, Capitao, a Ferriero Singani, Omonia Pira Vera Tamanawe. Om Tamanawaman Amena Campanta we Balinza ya Abaya Opemba. Umakeletani, numero 5, Tissima Lino, Abayo Pemba, Umakele ni Muruno Pira, Manuto Kumilavate, Okumilavate Mpanta, Webeniza, Ferroviario Lishinga, Okeno Mana Tani, Okeno Mana, Ayo, Amavano, Ferroviario Lishinga, Tissima Tivalter, numero 15, Capitao, Ferroviario Lishinga, Ombuta Kumpira, Omera Tamanawe, Ombeleka Pante, numero 14, numero 14, Alani, Baya Opemba, Mela Kampante, Webaliza Nare, Neva, Ombuta Kumpirani, Omana, Ombuta Kumpuli, Omera numero 7, numero 7, Estimati Pene, Pene, Ombuta Kumpirani, Pene, Ombuta Kumpirani, Ombuta Kumpirani, Ombuta Kumpirani, Ombuta Kumpirani, Ombuta Kumpirani, Ombuta Kumpirani, Ombuta Kumpirani, Tira Omachela Tani, Omchata numero 11, a Ferroviario Olo Shenga Raul, Raul Omochela, Omera Tamanawe, Tamanatani, Arimahesinawe, Acentro Omkusta numero 7, numero 7 di Quaresma, Quaresma Kusta Piramana Campato, Beliza, Campato, Beliza, Bayo Pemba, Kemeraneye, Omkusta Tani, Valente Timor Mosa, a Ferroviario Shenga Piramare, Neva, Maranto, Onor Hera, Omar Ampira, Panta Webaliza, Ya Baya Opempa, Noto Ampira, O Amore Dani, Amore Numero 7, A Ferroviari Olshinger, Quaresma, Quaresma, Femela, Ninto emishwe nintamu nawe numero 17 abaya open bayoneo perché to pronto o che mani wapira o mani wapira o mani tu numero 20 abaya open pa amela campanta wa e holo ni sima numero 20 no pe ora to abaya open ma che la pira ni o mana o vera numero 10 abaya open pa ora to mochela arinto parki un pushe pira mel campanta e belize nar Anam kusha onanto rasta forver singa mele kampanto e balinda ya bayo pemba kusha tulumbaru vitinova. Am kusha pira, amanam eko. Amava no weli, amura, eku. Mananto am kusha dani, nare, roku mapahi. Okuma pira mpanta we baliza, ya forver vitinova singa, nare, bayo pemba. Masinto kena manyua, ni amava no, a forver vitinova singa, takeno manapira, amanena kampanta we baliza, Ya baya open. Manato mkusha pira tani. Mkusha pira. Timo mwana mwasa. Ola tafora lisinga. Mkusha numero 10. Numero mundiyo. Mundiyo vera tamunawe. Tamunawe na kawera na ye. Mkusha tuli. Omana nikuru. Walter, Walter, Walter. Mkusha pira. Mkusha tuli. Raul. Nara Brown. Eku, eku, eku, eku, Walter. Omana pira Walter. Undi yumochela. Eku, eku, eku. Ana resto na weha lelo nino ona amavro opempa anu avire pataka ni weherra
1: ni weherra wera omona baia oroka mbolo ndoko na hima wihali wakani wakani era ilipiheraka wohia na ndoko apatera ihali bai mroka ihao ninu luma wera proviare to hintu na omuhia baia omvonya Sehira kaihao nino na wera hata pisomo utasheni nino pika emara nera oneke mpira orera. Sehira kaihao to nino na wera ntoko wera wili pihira wa baia yo kundro asha muholo. Nri oteni niwela ka wera omvonya mpira uo lelo va nereke weta ni itiro sorera mahene oten atuba ntoko nona ho. Atu anangwe hampira ranki pale wera ewe hampira eniola mpira ntoko nete la muholo emara ela enonia wera ntoko wera atau akina anangwenye mpira o abaiya ihal ntoko enete la ya enete la ka wakani wakani watuli mazi no kalana mpira wera wera onetene
0: Mpira orera tunonea vadipuwa na primero di mayu no olishinga. Nimwera va 20 minuto shuwa mpanta opakira. O nipuwa na primero di mayu o wina wa ferroviario. Mpira eli mibaia opempa waipureto. Yankanto mpira mkutetani. Mkuse pima mbramosa. Ula numero 14. Alane. Abaia opempa. Omba herera. Neva, neva, oma na pira mene kampate, webeliza, anamusha tana abarao, abarao farver shinga, anamusha mene kampate o holo, mundinyo, anamusha mundinyo, kampate o meretani, numero 7, farver shinga, kwarejima, anamusha pira, omera numero 23, olantoti lolo, lolo mbaherra tuminawe, amene kampate, webeliza, ya bayo pemba, omusha holo, tani, kainu mundinyo, tani, oma ni wapira, are! Anote apushe mwabano aferroviano lchinga, mfibeka kampira, emela kampanga webeliza, ya baya opempa. Ukili maniwani kwartarete neva anuhima numero 24, abaya opempa, amela kampanga webeliza, ya ferroviano lchinga, kahayanto neva, neva omana mpira. Ni omela kampanga webeliza, ya ferroviano lchinga, amkusatani, pira kumulavate, okumulavate, Ya kuhiwe ni amavano abaya opempa. Na amavano ferroviario. Onkele mponya numero 20. Numero 20 joy. Joy tunkele mponya pira ni omponya pira. Anaherika temuna wani pira to okumela vati. Okumela vati mpira. Okumela vati mpira. Ayoto kele mpira tani. Ayoto omponyi wampira. Mkushimano ti numero 9. Numero 9 abaya opempa. Amela kampato omera temuna wani. Tepkere neye. Ombele ombele ombele ombele ferroviario. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. amava no abaya opimpa a hochela bashintena mwana mane mava no mosa abaya opimpa ona kama hosho nito na mwito mchini ona witana bale ale ankala o akagera amava no ya panya ma hosho amerika kai ekne o kavistiwa sima arbitro danilo ona tona muda wera mpimele ni mava no ole omolre abaya opimpa apane makavi hero Ngahento, none mota kila weta, akero hai. Nini mwana wale, kwento anarnesto, mkaldwe ni onda, impatira humora mora, kaninkela uwi hila mshanki hoba iyo pempa.
1: Mio, inona wera, toko yone ya ihale, oreyungole, rogadore abaiga, otuwa nya wera, orokala o manu wa mwishani, I pasi toko none ne mpiro lola nimo na wera telo ekipa topi ya rekolikera era ero ke muholo wanda ferroviari ula ona mvonya ona hata obolo ha ikolu pili pasi lelo o kala murimo ori pahi otuna wera roke pahi muholo era wera bayole onre mahau kebote yuwa nere komona mpiro orera toko nanra ante avale baia ayakala na kutsata toko liwera obolonye onote la ihale bazikili pihere ke enera wona pera nero roka ol
0: ekai kai nerkento kume di pene numero 7 ola onne mahosho ine mona to ire herraka kuwera hokolowe ni avolowe hokolele omana mpira ine mona vale avekaka stokwene wera hokolele omana mpira Machinto yeyo, un pira un puse tieneva, guardarebbe numero 24 a Bayo Pempa, un puse pira, ni onima il lampante, per dire ferroviano, cinga, ni ombana. Un altro amico campante, per dire ferroviano, cinga, o che ma che la tani, o ma che la numero 20, che numero 10, numero 10, mi stimanto una a Bayo Pempa. Un pushapira, un berretta manawe, un mochela, un pushato numero veterinare. Ora tu arrivi a Mosa, Bayo Pempa, numero 10, Narrero, Narrero, Narrero, Bayo Pempa, un berretta numero 17, numero 17, Bayo Pempa, Lionel, tu con la pushapira, America, tu con la pushapira, Macarufu, Macarufu, un pushapira di Ohon, Hira Mota, Sultawe, Mota, un pushapira. Pira Maniwa, on pusha numero 20, numero 20 pa yo, Pempa ti Joy, Joy Omochela. Omochela pira Joy, e onyaweli wa pira, onyaweli ki mabro mosa aparro vya dole shinga, ibonto amabro, ala di kima numero 14, abaya o Pempa, tukela omana pira, alani, omana pira, omara tamenawe, omara kampan, poliwe kopela, ari numero 8, mingi, ime on pusha pira omera numero 5, numero 5 link, Gino Bayo Pempa, Om Kushatani, Om Kushatoneba, Tempo Mananikuru, Tempo Mananikuru, Tempo Mananikuru, Tempo Mananikuru, Nismato, Numero 9, Jersey, Arime Kawe, Nimpira, Machinto Anamana, Ni Makarufu, Anambarampira. Anoto mpira kusani, mkusete numero 12, nistima makarufu, makarufu, aparro mero chinga, pula mata akaram ya wenle, akaram ya wenle ayo, akaram ya wenle, akaram ya wenle, kasneri ya mahala, anoto numero 14, mkusapira, mbahara tamunawe, numero 20 wa yuwa pempa, joyi, mkusapira, ama inaka mpanda wa ibaliza aparro mero chinga, umwake latani, umwake latu numero 15, valtere, waulento, nistima kapita, aparro mero chinga, omberto defensa, defensa numero 23, Olanto Tilolo, Lolo Ombushapira, Omberra Makarufu, Makarufu Guardarete, Aforro Viano Lishinga, Omberra Tani, Omberra Tabula numero 8, numero 8 Mai Rosso, Rosso Mukochira Makarufu, Makarufu Ombushapira, Ilamanto Jaka, Omberra Tamanawe, Ombushapira Makarufu, Makarufu, Omanapira Mena Campanda Uholo, Omakelanto, numero 20, Abaya Oblemba Joy, Mavano Ruyawonea, Om Kushampira, Manoto numero 9, numero 9 di Brisa, Brisa Ferro, Omanapira, Nare! Om Kusha numero 17, Abaya Pempa, America Pedro Holo, Omanapira, Tadisalter, Meye, Ari numero 6, Parejma, Amani Mikuru, America Pedro, Brisa, Abaya Pempa, Washingtonia anabira makerke nibaliza ya baya o pempa ayo bueno torcino que manani o manani guardarete neva numero 24 baya o pempa o manapira o vera tamunao numero 17 numero 17 baya o pempa Lionel o mkushapira o vera tamunao daro mochela ana mkushato numero 5 pranto baya o pempa nisina lino ino mkushapira o vera neva guardarete ni ome la panta o holo o vera tamunao numero 8 numero 8 mimi o mkushapira Ombera tumenawe, otena la yare, baya opempa. Deno baya opempa mkushapira, numero 7, arinto numero 7, mkushapira mreka mpato, ebali na parla lchinga, mkushapira. Bano to makarufu, makarufu, guardarede, porra vya lchinga, limera, pa 35 minutos. Wapanta opachira, wapikisano, hola, ogwine wa porra vya lchinga, eli, ne baya opensa mpaka wano washipu retu nirakento leno ana restu ina wana piro la kasareli uwe mtuko nera mozambola enera ni ame
1: ba enera ni hawera awisariwe mahene mtuko enivili sayi ikipa nerelaka hao mahene Baia eri ekipa eri batibati ntoko mbosambola ni mu. Isire ya kahawa. Atuao iwa wera yokala ekipa enero ntoko baia. Yona wera eba. Kekale kipa yo pihaya enakila atio wani. Nno onsari waka ni ekipa. Yokala ntoko yokala nsina no suanya ina mfunya tunene seni bola nibenya kava kwera baiyo aikala na mtanta mili kwera mbonya reke obaliza wa pakuro viari basi mpanta sopi ili senyo ohoitela omvonya o nihaka wera onno tela wera orere kiva seria kaha ferroviario nera weraka wa aprovitari vakani wa aprovitari kihale kumkusha latu muholo vakani wasuwa nya wera bayo la toko ontuna wera orowa vakani muholo mohoku lila tifatika eroni ya ebonte

0: numărul sui cu Linu, din Ucșapirea mea la campanță, Eberiza, Ucșapirea 14, numărul 14, și la Alan, Alan Ucșapirea mea la campanță, Eberiza, ia fără la Singa, la numărul 10, Parkim, Parkim Cușa, Ana Behre numărul 8, Mimi, și mi-a stăpă de partea, Eberiza, n-ar ce vără neie, un pino cum era vate, o cum era vate, Ninto, o că nu veniva, ni amamano, a fără viario o la Singa, tu hanjeri wa e minuto pili wampanta ola wapakira oni wina we ferroviario ole shinga igolu karu ni baia opempa wai kureto wanato mkushilani mkushati numero nove nove breza a ferroviario shinga pino kumela vate wakumela vate mkubi hetani mkubi hete mwabri musa ola a baia opempa nina we hantumane mana e minuto sino vira sancherieka Numera ba 45 minutos. To fala e minuto pili. Wo eranto o malen panta wo patira vante ki san ola. Wanto kusitani, um kusepira di numero 20. Numero 20 a baia o pepa joy. Jo kusepira on dare numero 20 to. Por on dare tani, on dare numero 10. Numero 10 un kusepira le katani. On dare tu na parki, per ku mochela, un kapta Walter, Walter pro la cinca, a Brown, a pro la cinca. On dare pera, on dare panta wo. On dare tani, tu numero 15 bu di nare. On kushabara on la campagne kamenawe. Ana to kayo mani wa pira numero 7 Egas. Egas o mochela, o mena to numero 5 con Antolino. Ala bayo pempa. O mena ni mwen lumuru, America kamenawe. Ana kushetani, ana kushetani numero 11, numero Raul. Raul kushabara to Raul, kula pano mena lunare. Ah, mena ni to kushetani, Abrau, Abrau kushabira, ana campagne kamenawe, numero 5. Ah, ni kurunda ke werle. Ah, mane numero 5 Egas. Ferroviario lo singa limpia a navira va sulle balizza ya paia open pa direcanto di hai le minuti moha e hai le minuti moha ora e kai o male un panca o la un pacela o un pixel o la o kuma na wa ferroviario lo singa va mosani paia open pa tasse mosambeke e di sound 2023 ma non to pino maniwa o kusha numero 5 nare o kana mia wele o kana mana ti numero 10 Parchi, ora il tuo bello pepa, o me la pira, o me la chiamenawe, chiamenawe mochela. Nel canto, va o me la pira, guampanta, guapacera. Nel canto, mundi guirena, nikelo guirena, ma suo chisera, guampanta, ora guapacera, e come io cani, Anna Re Samuel, assume la motaheni, un panta guapacera, guanta chisera, ora.
1: Panta opacera e toko malenlao ihali ni resultado ya ampira rarua ferroviario e oipretu wa baia e ori resultado yosu anyea e seria kamahene e ferroviario la ama zaza pahi e weta nesen wera o wera nyihe I sinavolo antoko sivolela ihali yosu anyea wera siri eri resultado eri kweli kweli baia opemba ekhala na ntoko iprokidadi sokwa na kapili otenlawe mahene wopatera gwardarede ferroviario olishinga ntoko arimu holo sonyaka wera mio kiriva wera kikoti holo waigolu na veto anave li ntoko waninge wera baio ka wera o holo hanne sene kwera kote lei ha kwera o malen lefa 3-0 e resultati osu anyea mahen ekipa ya ferroviario yo bara muteko wera o wera nye resultati ni yela
0: ato yari masu a Ernest Samuel somela ka wapisano ora okumana olishinga ni baia opempa lontikisano atasa Mozambique perkanto Io ne me la va, mi focolo a un holo.

0: kasi pokate na halo trolo khala on chani khola ni ho Januar Eduardo pokate lever ke wan panye ho makachami ho studio chora dim sambiki nasu ni krovle ha kora mite ko cho thene chira mo varia gora ni trolo to khala on chani khola ni ho Januar Eduardo ma pro lever ke no pimani ay kuru kuma ferrovia di Shinga ni baye over pempa ferrovia di Shinga ampira ci se ni verke baye over pempa ampira moja Katelo pelo kalava mochane kulani ho Januario Eduardo yo pelo ni machera mo apara
1: golo golo golo golo

mapuru onanane nopurena nrati MC Wejere ninchipunawe umelana ikodi kiwotalela ese kumi na kenta oriale ivotu tamanini nanane.

0: halani mwataka orame. Alo, bondia.
1: Mtie hali.
0: Eni ileliwa, nilabula nani?
1: Nilabula nani ilitun.
0: Kume lowi?
1: Wanankinano.
0: Wanantira?
1: Wanankinano.
0: Wanankinano?
1: Ae, bairo aso na.
0: Hei. Kaha yan supo ni thanla yan pavelawi wa?
1: Kinimpuhela minko le tampo.
0: Anke la wina nani?
1: Kinina na marakala.
0: Amara yan in tobon sina. Lape?
1: El pertina kitan.
0: Ay. Minko la etampa. Kanero washukurela.
1: Pertina tu kontrapay.
0: Santi.
2: It's a little bit.